0: blasfemo. Prenditi se lo vuoi di Enemies in Graz Celeste.
1: Půlnoční album.